sai, fra fuoco lo lancerai fuoco fuoco, ma tra ma fuori neanche collo l'elena, ma se vai a cala ma pega la moto, un nigga su andamo l'ana paga a te la moto, le ti...

0: Inja evukayo, ecabangayo, nesebenzayo. Yiyo eyakha imzansi entsha.
1: Lo mntu okhomba omunye swa omunye uvikeliso la.
2: Lo mntu okhomba omunye swa omunye uvikeliso la.
1: Lo mntu okhomba omunye swa omunye uvikeliso la.
2: Lo mntu okhomba omunye swa omunye uvikeliso la.
1: Lo mntu okhomba omunye swa nangevikeliso la.